0: mia pipì,
1: idio re mi galangelo,
0: idio re mi lo mio pipì,
1: idio re mi galangelo,
0: idio re mi lo mio pipì,
1: idio re.